0: Aspettate, aspettate, aspettate. Aspettate, io leggerò. Sì, sì, sì. Aspettate, io leggerò. Noi sottoscritti facciamo fede.
1: Ma dal diavolo, cosa mi importa?
0: Signor soldato,

0: perché ai norio io le Ercole,
1: perché uccise un tiro
0: ed ama il figlio, poi di chi uccise il padre, alla pianta e non vuole ed ama il frutto, e vuoi giocarmi o

che la tocca cui Ercol presue di farsi facilmente cangiar prima non fu mai